ta fagna ma da ti grute punti a raffini chi te ti pensa l'angia si lanta la minti grau e su con guarato basta la palle mini fede una ti bella la calta in esan la calta uic ta calta uti o pinta uti si la gli li stai di basti dai e mo halen ha casi ta si li ta casi